0: Escoltes ICAT.
1: Ser una evironeta. Li tira skate però l'enveges. Ella real, yeah, no fake.